finestra di vento, aperta soltanto al ricordo di voci e sirene. Dovunque si parta, comunque

sogno, miraggio, distanza, passaggio e risveglio fra l'albero e

secret timure suver estrebon verier e William da beure e testos de prugo che vengono.